Bibbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-Bobbidi-
Es mi canción favorita. Un momento. Si todos estamos aquí, ¿quién vigila la joya?